Abominisioni. Ofi jaba lori ori lede. Jackie won yoruba re ti o tobi ti o si ni eru.

0: Alo.
1: Hello.
0: Eh, batala.
1: Malam la batala mo yo.
0: Oh way.
1: Ugebe wangi.
0: Eh, ugebe no na rose.
1: Diwa timiri.
0: Ade kwa mumba o.
1: Kilela maze klinti no.
2: Ndewe kile kwe mgeno.
1: Abo da biati.
0: Ade ma da da biati.
1: Kora mibu Christian Essence.
0: Mm.
1: Nino Nora and Dibu.
0: Ah, the man Tetano Nora, not the man. Oh, I get more time.